some fence on the outside.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna tesserebbe i capelli e il viso e il polline di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere

T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore. E la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori, confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
7: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
9: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protestare dopo che il 42enne Abderrahim Fakir è morto in zona Pilastro durante un intervento della polizia domenica. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto, cori contro gli assassini ma anche lancio di oggetti verso il cordone della polizia. È stato quindi attivato l'idrante e sono stati usati lacrimogeni. Gli agenti sono avanzati di qualche metro. Neanche sono passate 24 ore dalla fine del mondiale di calcio, in cui Washington e Ottawa hanno collaborato fianco a fianco, che il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump, citando la sua decisione, pubblicata in un ordine esecutivo, come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. È morto a Washington il corrispondente di La Sette, Daniele Campatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. La famiglia del giornalista è stata avvisata, mentre le fonti fanno notare che, essendo Campatangelo anche cittadino americano, la polizia non era tenuta a informare l'ambasciata italiana a Washington. Donald Trump assicura altri attacchi contro l'Iran, perché ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua stessa morte molte volte. La minaccia del tycoon affidata a Truth cade in scenari sempre più complessi e di difficile soluzione, in cui gli Stati Uniti vedono il bilancio complessivo dei propri caduti salire a quota 17 dall'inizio del conflitto e l'Iran rispondere agli attacchi americani contro i target estesi ormai a 7 paesi dell'area, mentre gli Houthi, alleati di Teheran nello Yemen, aprono adesso il nuovo fronte del blocco marittimo contro l'Arabia Saudita per il suo sostegno a Washington. Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito del suo modello politico e di quello economico e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham, inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni, in una girandola di Premier mai vista nella storia moderna dell'Inghilterra. Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Per ora è tutto, a più tardi.
8: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Ciclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci qua, pronti, attenti via, come si suol dire, anche in questo nostro appuntamento del martedì, settimana avviata, e questo ci fa molto piacere. Abbiamo la possibilità di stare insieme anche oggi con il nostro Morning Show. Un saluto alle nostre radio collegate, diffusione europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Allora, oggi è martedì 21 luglio 2026, 202esimo giorno dell'anno, e siamo nella 30esima settimana. La Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. Il sole è sorto alle 5:55 e tramonta alle 20:39. La luna è crescente ed è illuminata al 35.7%. Andiamo subito con il proverbio di questa giornata. Di notte tutti i gatti sono bigi. Possono verificarsi condizioni in cui è impossibile notare le differenze e durante le quali è opportuno rinviare la scelta a momenti di maggiore chiarezza. Se poi, come dice il proverbio, di notte tutti i gatti sono scuri, tenendo conto che nella credenza popolare i gatti neri sono considerati presagio di sfortuna, tale scelta potrebbe anche rivelarsi infausta. In senso generale, del non prendere decisioni in condizioni di scarsa chiarezza, va inteso anche il proverbio né donna né tela a lume di candela. Capito? Ecco, beh, questo è il proverbio di oggi. Direi che è tutto pronto per incominciare anche con il primo brano di questo martedì.

0: Sono le 7:15.
1: E allora il momento della storia, no? Di questo 21 di luglio, dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, dobbiamo tornare al 21 di luglio del 1831, il Belgio acquisisce l'indipendenza dall'Olanda, re dei Belgi viene proclamato Leopoldo di Sassonia-Coburgo che sale al trono con il nome di Leopoldo I. 1897, in questo giorno a Londra l'industriale dello zucchero Henry Tate inaugura la Tate Gallery. Nel 1927 sul circuito tedesco del Nürburgring, inaugurato in giugno, si tiene la 7ª edizione dei campionati del mondo di ciclismo su strada. La gara dei professionisti venne vinta dall'italiano Alfredo Binda. 1935, con il Regio Decreto 1293, l'Italia sospende l'obbligo di una riserva aurea non inferiore al 40% della valuta in circolazione previsto dal decreto 2325 del 21 dicembre 1927, convertito in legge nel giugno

1946, a 2 mesi e mezzo dal lancio, il concorso Sisal CONI, basato sulle partite di calcio, il suo primo vincitore, il milanese Emilio Biasetti, impiegato in un'azienda di prodotti farmaceutici che, mettendo a segno i 12 pronostici richiesti, incassa 463.846 lire. Un operaio, lo ricordiamo, guadagna circa 10.000 lire al mese. 1960, per la prima volta al mondo una donna assume la carica di primo ministro e Sirimavo Bandaranaike, che presta giuramento come capo del governo di Ceylon. 1963, nonostante le molte manovre contro un film che la stampa sovietica ha definito distante dalla vita del popolo, 8 e mezzo di Federico Fellini vince il Gran Premio al Festival Cinematografico Internazionale di Mosca. 1969, un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità. Pronunciando queste parole, l'astronauta Neil Armstrong posa il primo piede di un essere umano sulla Luna. L'evento avviene alle 2.56, a 5 minuti dall'inizio della discesa della scaletta del modulo LM, avviata alle 2.51. 1970, completata in Egitto l'operazione di edificazione della diga di Aswan sul fiume Nilo, l'opera ha richiesto lo spostamento di alcuni importanti monumenti dell'epoca faraonica che altrimenti sarebbero stati sommersi dalle acque del lago artificiale Nasser. 1974, il ciclista belga Eddy Merckx vince il Tour de France per la 5ª volta. 1976, si estendono i danni della nube tossica di Seveso, le cui sostanze velenose fuoriuscite dallo stabilimento ICMESA si sono depositate fino alle porte di Milano ed è allarme in tutta la zona. Continuiamo in musica, poi fra poco ancora la seconda parte della storia di questo 21 luglio.

Allora io direi di proseguire con la seconda parte, ovviamente, della storia di questo 21 luglio, tornando al 21 luglio del 1976, con un attentato dinamitardo a Dublino, l'IRA uccide l'ambasciatore britannico Christopher Ewart Briggs. Nello stesso anno, alle Olimpiadi in corso a Montreal, il 19enne schermidore Fabio Del Zotto conquista la medaglia d'oro nel fioretto, riportando l'Italia su un podio dal quale mancava dal 1956 e con il massimo titolo vinto per l'ultima volta nel 1936. E ancora nello stesso anno, realizzato tra gennaio e marzo negli studi Dea Record e la CGD a Milano, viene pubblicato Pullover, il nono album dei Pooh, che chiuso la collaborazione con Giancarlo Lucariello, hanno scelto di autoprodursi. Tra i 10 brani inediti figurano Pierre, Fare, Sfare, Dire, Indovinare e Linda, che viene pubblicata nello stesso giorno come singolo. 1978, il governo vara un provvedimento di amnistia e indulto per reati consumati entro il 31 dicembre del 1977. Nel 1979, in un agguato a Palermo, viene ucciso il capo della squadra mobile Boris Giuliano. 1983, in Antartide viene registrata la più bassa temperatura della storia sulla Terra. La misurazione effettuata nella base scientifica sovietica di Vostok ha visto scendere i termometri fino a meno 89,2 gradi Celsius. 1988, la Fininvest, che fa capo a Silvio Berlusconi, acquista dal gruppo Ferruzzi la catena di grandi magazzini Stand. 1990, un concerto evento a Berlino, dove sorgeva il muro che spaccava in due la città. Roger Waters dei Pink Floyd organizza The Wall, cui partecipano alcuni dei più importanti nomi della musica internazionale. 1994, in Gran Bretagna, Tony Blair viene eletto capo del partito laburista e la carica che gli apre la strada verso la nomina primo ministro del paese. Nel 2001 muore a Genova, dove era nato nel 1911, il critico letterario Carlo Bo. Nel 2002 la vittoria al Gran Premio di Francia di automobilismo di Formula 1 del pilota tedesco Michael Schumacher sulla Ferrari lo rende matematicamente vincitore del titolo mondiale, il suo terzo consecutivo, il quinto assoluto. Nel 2007, in un clima di grande attesa, viene pubblicato il settimo e ultimo libro della serie di Harry Potter della scrittrice britannica Joanne Catherine Rowling. L'episodio finale Harry Potter e i doni della morte sarà pubblicato in Italia in gennaio. Nel 2011, con il rientro sulla Terra della navetta Atlantis, si chiude il progetto Space Shuttle della NASA, avviato nel 1981. Nel 2022 è italiana la prima donna europea ad effettuare un'attività extraveicolare nello spazio. Alle 16.50 Samantha Cristoforetti è arrivata dalla Stazione Spaziale Internazionale il 27 aprile, indossata la tuta Orlan con il collega Oleg Arniev, ha messo in orbita 10 CubeSat per la ricerca di radiofrequenza. Nel 2022, dopo un breve intervento alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi raggiunge il Presidente italiano Sergio Mattarella al Quirinale e presenta le dimissioni del suo governo. Ed è tutto per la storia di questo giorno, di questo 21 di luglio, ma non è tutto, ovviamente, per quanto riguarda il nostro Morning Show.

0: È giunto anche il momento di fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, come tutti i giorni a quest'ora. Auguri, auguri, se siete nati proprio il 21 di luglio, col bene che ti voglio. Allora, sono nati oggi anche Ernest Hemingway, scrittore Nobel per la letteratura nel 1954, quello de Il vecchio e il mare. Morando Morandini, critico, quello del dizionario cinematografico Il Morandini. Norman Jewison, regista per Stregata dalla Luna, ma anche Jesus Christ Superstar. Grazia Letizia Veronese, paroliere, compositrice, detta Velezia. Renato Pareti, autore, cantante e compositore. Poi Beppe Grillo, politico e attore. Cat Stevens, Why War, Father and Son, tanti grandi successi ovviamente. Franco Simone, cantante. Robin Williams, attore. Premio Oscar nel 1998 per Good Will Hunting, L'attimo fuggente, dove lo mettiamo? Alessandro Bergonzoni, attore e scrittore. Rossana Casale, cantante. Jim Martin, chitarrista, solista dei Faith No More. Alessandro Bono, cantante. Charlotte Gainsbourg, attrice e cantante. Tommy V, DJ e produttore discografico. Sara Biasini, attrice. E Daniele Battaglia, conduttore radiofonico, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Puntualissimi, eccoci anche oggi al nostro spazio riservato allo zodiaco, quindi l'oroscopo di questo 21 luglio. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, lo splendido trigono di fuoco della Luna in Sagittario vi regala un martedì di grandissima carica dinamica. Avete un'energia contagiosa, una gran voglia di fare. Giornata perfetta per proporre nuove idee al vostro team, superare eventuali ostacoli burocratici e guidare la regia con piglio sicuro e vincente. Toro, con la luna che illumina il vostro ottavo campo, questo martedì vi invita a una riflessione profonda e molto lucida sulle questioni pratiche ed economiche. Momento ideale per analizzare dettagli tecnici, rivedere contratti o mettere a punto la strategia per progetti in arrivo. Il vostro fiuto per gli affari oggi non sbaglia. Gemelli, la luna in opposizione dal Sagittario richiede un pizzico di pazienza e diplomazia in più, specialmente nei rapporti di collaborazione diretta o nei confronti del pubblico. Se nasce un piccolo contrattempo, una richiesta improvvisa dell'ultimo minuto, non irritatevi. Soderate la vostra proverbiale ironia e gestite tutto con leggerezza. Cancro, un martedì concreto, organizzato, molto produttivo. La luna nel vostro sesto campo vi spinge a fare ordine tra i file, ottimizzare un po' tutto quello che c'è da sistemare, insomma la routine quotidiana. C'è una grande soddisfazione nel vedere che ogni ingranaggio gira oggi alla perfezione. Leone, cielo semplicemente spettacolare, lo splendido trigono di fuoco della Luna in Sagittario accende il vostro carisma, la creatività e la gioia di vivere. State in mezzo alla gente nel migliore dei modi, autorevoli, incredibilmente affascinanti. Prendetevi la scena, proponete e lasciatevi guidare dall'entusiasmo. Vergine, la Luna in Sagittario tocca il quarto campo, invitandovi a curare con particolare attenzione l'armonia del vostro ambiente domestico. Potreste avvertire il bisogno di ritmi un po' più morbidi e protetti. Ascoltate questa sensibilità e concedetevi delle pause rigeneranti tra un impegno e l'altro, ok? Questa è la prima parte del nostro oroscopo, ma abbiamo sicuramente anche tutta la seconda, tutta da seguire. Prima però torniamo alla nostra musica.

Siamo pronti? Certo che siamo pronti, ovviamente, perché abbiamo anche la seconda parte del nostro consueto appuntamento con l'oroscopo, quindi altri segni zodiacali. Ripartiamo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, martedì brillante, comunicativo, ricco di ottimi contatti. Lo splendido sestile della Luna in Sagittario stimola la vostra mente, la vostra naturale eleganza espositiva. Una giornata ideale per scrivere, stringere nuovi accordi, fare pubbliche relazioni e condividere idee con una fluidità davvero invidiabile. Scorpione, dopo la grande intensità dei giorni scorsi, la Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando una ventata di sano e costruttivo pragmatismo. Oggi siete focalizzati su risultati concreti, sulla valorizzazione del vostro lavoro e sulla gestione intelligente delle risorse. Ottime intuizioni sul fronte economico. Sagittario, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un martedì radioso, ricco di fascino, ottimismo e voglia di spaccare il mondo. Il vostro entusiasmo è travolgente e le vostre parole arrivano dritte al cuore degli ascoltatori. È il momento di osare e lanciare i vostri progetti più ambiziosi. Capricorno, la Luna si muove alle vostre spalle nel dodicesimo campo, suggerendovi di agire con strategia e discrezione. Lavorare dietro le quinte o dedicarsi alla progettazione silenziosa oggi vi darà dei risultati eccellenti. Proteggete la vostra concentrazione ed evitate il sovraccarico di stimoli inutili. Vi state preparando un grande salto, quindi decisamente positiva la giornata. Bene, Acquario, un martedì estremamente stimolante sul piano sociale e delle idee. Il bellissimo sestile della Luna in Sagittario illumina il vostro settore dei progetti collettivi e delle grandi amicizie. Giornata ideale per fare squadra, confrontarsi con colleghi e collaboratori e pianificare eventi capaci di unire le persone con entusiasmo. Chiudiamo con i Pesci. La Luna in Sagittario si trova nel punto più alto del vostro cielo, stimolando le ambizioni professionali, ma chiedendovi anche di gestire le responsabilità con equilibrio. Non fate che l'ansia abbia la meglio su di voi, ansia di prestazione di fronte a un imprevisto. Rispondete con la vostra proverbiale sensibilità e con un pizzico di flessibilità. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con

Siamo così giunti anche al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera oggi. Titolo principale: scudo penale per gli agenti, 6 coinvolti, PM nel video, una parte dei fatti. Gioielliere, il centrodestra via ai risarcimenti ai criminali. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. Grazia, dialogo con Mattarella ma deciderà lui. Roggero, sequestrati 50.000 euro dal conto. Musk attacca i giudici. La Repubblica, Fakir, piazza per la verità. A Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote dignità no all'odio, su agenti e sanitari indagini con il nuovo scudo penale. Ed ancora, Bornham si insedia al fianco di Kiev, Miliband agli esteri. La Stampa di Torino: Fakir, scontri a Bologna, bombe, carta e lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. Il libro del pontefice di Papa Leone XIV, la pace inizia da noi, la guerra è un'avventura senza ritorno. Roggero, il pugno di Musk, giudici da condannare. Trump minaccia, soldati statunitensi morti, l'Iran pagherà. Il Fatto Quotidiano: falsa lista di putiniani, Orsini batte il Corriere. Fakir era in crisi psichica, la testa ha visto la scena. Roggero, destre scatenate, colpi di leggi, Far West, il Golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace e pensa ai russi. Il Resto del Carlino: caso Fakir, scontri al corteo, la procura applica lo scudo. Alta tensione a Bologna per il giovane morto durante l'intervento della polizia, 6 operatori coinvolti, piante dosi tutto documentato, chi usa pregiudizi non si fida delle forze dell'ordine e dei magistrati. Caso Roggero, irrompe Musk, folle, condannate i giudici e il PM. Il Messaggero: nessuno al di sopra della legge, intervista al ministro dell'interno Piantedosi. Scontri in piazza per Fakir, scudo per poliziotti sanitari, l'uomo morto ammanettato. La Vitola: so il perché dell'attentato a Ranucci, l'ex editore su Rai 3, non sono il mandante ma finirò in galera. Controlli dei carabinieri dopo le ultime tragedie, Bagnini, impianti, manutenzione, la stretta del NAS sulle piscine, molte strutture pubbliche a rischio. La Verità: Musk difende l'orefice in cella, al suo posto i giudici. L'Italia sta con Roggero, la sinistra sta con Fakir. Ogni giorno 10 agenti feriti, spesso aggrediti da immigrati fuori controllo. Da Belva inquisisce sugli aborti altrui, ma se le chiedono dei figli non avuti, la Fagnani si offende. Il PM indaga sui legami PD Camorra. Il Giornale: la sinistra riapre la caccia al poliziotto, a Bologna scontri al presidio di pace. Legittima difesa, gli aggrediti: noi non siamo assassini, siamo vittime, il caso Roggero. Musk condanna le toghe italiane, sentenza folle. I bombaroli su Ranucci dovevano fare scena. Il Tempo: i soliti comunisti, polizia contro i Maranza, sinistra contro la polizia. Continuiamo ancora con Libero: la sinistra aizza i manifestanti contro la polizia. Caos a Bologna al corteo per il migrante ucciso, a chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al pilastro i residenti stanno con gli agenti. Ecco come Roggero può andare a casa, il giudice De Gioia. Una sentenza ostacola i domiciliari, ma con una legge mega retata anti-Maranza, armi e droga, oltre 500 arresti. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Affitti brevi, stretta fiscale nelle città. La bussola per capire un progetto dall'edilizia pubblica agli investimenti privati, il piano casa in 10 mosse.
Italo entra in Germania con l'alta velocità, maxi ordine di treni per la Siemens. Edizione, trovato l'accordo per l'uscita di Giuliana Benetton, ETS via libera dell'Unione Europea, più compensazioni agli energivori italiani. Passiamo ai giornali sportivi, andiamo con la Gazzetta dello Sport. Guardiola, ora o mai più, Italia, il blitz di Maldini, se Pep dice no, e il nuovo CT è Pirlo. Mondiale Infantino va fermato, torneo 64 squadre pronto già nel 2030, Tebas vada via. Barella esclusivo, Inter vita mia, voglio restare per sempre, vincere qui un obbligo e non smetterò di certo. Punto al record di presenze, più al gol nel sangue, Stankovic maturo, servirà. L'idea Juve Zigze, Como su Ken, chiesto l'azzurro, Fiorentina su Dobic. Roma d'Olanda, ecco Somerville, il regalo a Gasp da oltre 50 milioni. Andiamo con il Corriere dello Sport, Pep Show, blitz in Spagna, Guardiola un sogno quasi proibito, Mancini in pole fin dal primo giorno, Maldini e Leo lo vogliono CT dell'Italia. E poi ricordiamo Keegan, addio per la leggenda dei Reds, Kevin Keegan aveva 75 anni. Colo, l'alleato della Juve, Muani lotta con il Paris Saint-Germain, battaglia sul prezzo, Spence l'Inter al bivio, contatto con l'agente, il Como piomba su Ken, rilancio da 50 milioni, la Roma in pugno, Somerville. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, intervista a Marchisio sulla delicata ripartenza dei bianconeri, Juve, riprovaci con Douglas, il brasiliano ha qualità, col pallone tra i piedi lascia intuire grande potenziale, a centrocampo però servono più affidabilità e personalità, la squadra è da ricostruire, mi fido di Carnevali e Massara. Lesione muscolare per Ercator, fuori almeno un mese, ora Spalletti in attacco, solo Open Da. Porta assalto a Dibu, vicario piano B, occasione Trabin, offerto Jorgensen. In ginocchio da Pep, Maldini e Leonardo in missione a Barcellona per convincere Guardiola ad allenare l'Italia, fieste infinite e Ferran va al Paris Saint-Germain. Intervista Oristanio, da solo a Superga per capire il toro. Mio figlio Kimi mi ha stupito, sono fiero ma rimanga umile. Formula 1, intervista Marco Antonelli. Papà è manager, non vedo la palla io, l'ascolto, alleno i sensi, volle Elisa Bonelli. Ancora dal calcio, Napoli, Gatti, Inzaghi vuole bastoni, addio Kevin Keegan, gloria inglese, palloni d'oro e cuore rosso. È tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione, noi continuiamo per raggiungere le ore 8 ancora un po' di musica, ovviamente. Questo è il Morning Show.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Siamo così alla seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo martedì 21 luglio 2026. Ben arrivati, se siete arrivati solamente ora, potremo stare insieme fino alle ore 9 con musica, con notizie, collegamenti, ce n'è per tutti. Rimanete qui, rimanete insieme a noi. Allora, parliamo oggi di una bella svolta tecnologica particolarmente singolare che unisce l'intelligenza artificiale al linguaggio degli animali, regalandoci, come dire, una specie di traduttore universale per la vita della fattoria. IAIAO. Parliamo di un software che interpreta il verso dei maiali. Sì, avete capito bene, un team internazionale di bioacustici informatici ha analizzato oltre 7.000 registrazioni sonore raccolte all'interno degli allevamenti per un decennio. La curiosità straordinaria risiede nel fatto che l'algoritmo di intelligenza artificiale riesce ora a decodificare le frequenze e la durata dei grugniti, distinguendo con una precisione superiore, pensate al 90%, se l'animale sta esprimendo gioia, paura, frustrazione o semplice fame. Bene, questo sistema consente agli allevatori di monitorare lo stato emotivo e il benessere psicologico degli animali in tempo reale tramite un'applicazione, guarda caso, sul telefono, intervenendo subito per migliorare la qualità della loro vita. Una dimostrazione di come la tecnologia possa aiutare a capire e rispettare il mondo animale. Ma non è la prima volta che ne parliamo di questo, ovviamente. Fra un po' si parla di libri. Ebbene, guarda caso, è un periodo questo dell'anno in cui veramente ci soffermiamo tantissimo su delle buone letture. Quindi io vi invito chiaramente a rimanere in nostra compagnia, perché è ancora particolarmente ricca la mattinata del nostro Morning Show targato martedì 21 luglio 2026.

0: sbagliata.
1: Ed eccoci giunti a un altro appuntamento importante. Vedete come si arricchisce anche la proposta quotidiana all'interno del nostro morning show. Parliamo di tante cose interessanti giorno dopo giorno. Oggi parliamo ancora di libri, lo stiamo facendo in questo periodo parlando soprattutto di libri, degli autori a grado, che sta andando molto bene. Giovedì e venerdì lo facciamo con Marina Maroncelli, ma noi apriamo questo spazio, che poi magari continuerà anche dopo l'esperienza gradese, lo facciamo con la nostra Tiziana De Guerrini, che noi conosciamo bene, la voce del giornale radio mattutino, proprio per parlare di libri. Ciao Tiziana e benvenuta al Morning Show.
2: Ciao Graziano, buongiorno.
1: Che piacere averti insieme a noi. Ovviamente ho scoperto che tu sei una divoratrice di libri, è vero?
2: Esattamente, ho questa malattia, diciamo, che è una bella malattia.
1: È una bella malattia, dai.
2: Una bella malattia, sì.
1: Ti piacciono i libri e quindi, insomma, sei in pole position insieme a noi per presentare magari di settimana in settimana anche qualche bel libro, qualche buona lettura, soprattutto adesso con un periodo estivo che uno ha anche più tempo, giusto?
2: Esatto, proprio così.
1: Bene, bene. Di cosa ci vuoi parlare questa mattina?
2: Oggi vi propongo un libro. Allora, mi trovo divertente il fatto di essere io a parlarne, perché è un libro per bambini in realtà. E io sono un po' oltre l'età, forse, il target a cui è destinato questo libro, però siccome per il nostro podcast Tra le righe abbiamo intervistato l'autore, e mi era sembrato carino fare comunque un approfondimento. Io comunque il libro l'ho letto.
1: Bene.
2: È molto molto bello, sia da un punto di vista proprio della storia, ma anche dal punto di vista estetico, perché l'autore di questo libro, che stiamo parlando di Piccolo Orco,

0: in realtà molto piuttosto difficile, ecco.
1: Quindi anche per adulti, diciamo, per famiglie, mettiamola così.
0: Sì. Diciamo, è un libro. Paolo ci ha raccontato che aveva già scritto altre cose, ma questo è il suo primo libro destinato proprio all'infanzia.
1: Bene.
0: Ma secondo me ha voluto anche giocare subito in una categoria abbastanza forte, perché è destinato ai bambini, ma alla fine chi lo legge sono anche gli adulti, cioè i genitori che sono dietro ai bambini, e che hanno il compito di fare da intermediari, diciamo, nell'interpretazione di questa storia, che è una storia di isolamento, di solitudine, uno stato in cui ci si trova da bambini, ma non solo, momenti della vita in cui non ci si sente sicuri di sé, in cui ci si vorrebbe nascondere, in cui non si vogliono affrontare le dinamiche, le situazioni della vita, una storia di crescita e di scoperta di sé.
1: Quindi per bambini, ma anche per tutti, assolutamente, quasi, esatto. quasi catartica la lettura, quindi, per tutti noi.
0: È catartico veramente, c'è una scena che non faccio spoiler perché insomma non è... Non stiamo parlando insomma di un libro anche neanche lungo, ecco, quindi però è molto significativo, ecco, partire con un libro così secondo me è stato un grande atto di coraggio.
1: Certo.
0: Nel panorama poi dei libri dell'infanzia io non è che me ne intendo tanto, però posso andare in libreria e vedo che almeno rispetto a quando ero bambina io c'è una tale quantità di cose che io veramente non so come ci si possa orientare oggi da genitori, da educatori.
1: Sicuramente c'è una grande possibilità di scelta e si naviga un po' a vista, diciamo così.
0: Sì.
1: Ecco. Però, e quindi ecco, vedi quanto sia importante che noi andiamo anche a sottolineare e far focalizzare i nostri ascoltatori su alcune scelte che si possono fare, come nel caso di questo libro. È un peccato che siamo alla radio, non possiamo far vedere anche delle illustrazioni eventualmente, no? Che accompagnano la storia.
0: Sì, veramente, perché sono una gioia per gli occhi, sono delle illustrazioni. Paolo Gerbassi, l'autore, questa è una sua passione, quella del disegno, dell'arte, una sua passione che non ha mai conosciuto un tipo di istruzione specifica, non ha mai seguito dei corsi particolari.
1: Un autodidatta.
0: Esatto, un autodidatta che non si è mai iscritto in uno stile specifico. Lui esprime quello che prova, esprime delle ispirazioni momentanee, ispirazioni di ogni genere, e queste, molte delle illustrazioni del libro in realtà non sono nate per il libro, sono nate prima.
1: Ok. E poi
0: l'idea
1: hanno trovato...
0: del libro è nata invece proprio da, in parte dalle illustrazioni e in parte da un desiderio che è nato in lui una volta diventato lui stesso padre, papà di Gabriele. Questo lui lo dice molto bene nell'intervista che ha rilasciato per Tra le righe, il desiderio quello di lasciare qualcosa, un'eredità in qualche modo a suo figlio, una storia in cui ci fosse lui, in cui ci fosse il suo amore per lui, e questa specie quasi di sì, il suo amore, la sua presenza, il suo sostegno in ogni momento della vita, ecco.
1: Ho capito.
0: E quindi secondo me questo libro è veramente un piccolo tesoro, un piccolo orco, un piccolo tesoro, ma...
1: Però non raccontiamo di più,
0: No, ma non ho spoilerato niente.
1: Brava.
0: Non ho spoilerato niente. Piccolo orco non è che... non è proprio un fantasy, diciamo che... Nell'ottica dei bambini è tutto un fantasy, no? Nel senso, la fantasia,
1: certo.
0: L'immaginazione la
1: regnano sovra. È meno male.
0: Assolutamente, sì.
1: Ecco. Bene.
0: Però
1: bene.
0: Diciamo che riesce a far passare un tema abbastanza complesso, come quello della scarsa autostima, della paura di affrontare la vita, le novità che possono essere per un bambino le più svariate, la scuola, gli amici.
1: Certo.
0: già adesso, già i bambini piccoli, già all'asilo vivono episodi di bullismo, se ne parla sempre di più.
1: Certo, e quindi qui trovi delle risposte anche in tal senso, comunque insomma, o comunque un qualcosa che ti conforta, che ti dà la possibilità insomma di affrontarle queste paure, no?
0: Sì, assolutamente, infatti Paolo, presenta, Paolo Grebassi presenta questo libro nelle scuole.
1: E infatti,
0: nelle scuole in concomitanza con dei piccoli laboratori artistici che lui fa fare ai bambini.
1: Certo.
0: E questi laboratori stanno avendo un grandissimo successo, lo chiamano maestro, gli chiedono quando torni. Diciamo che
1: si instaura un'amicizia e una conoscenza reciproca anche importante,
0: sì.
1: No?
0: Quando infatti si dice che i bambini oggi sono tutti dediti ai videogiochi,
1: no,
0: al virtuale.
1: No, diciamolo, Tiziana, non è vero.
0: Cioè, no,
1: ecco, c'è anche una buona percentuale, ma forse anche un po' tutti. Se gli togli un attimino di mano i vari display, probabilmente tornano ad essere come giusto che siano, insomma, come la loro età insomma, ha sempre fatto, no? Quindi,
0: assolutamente.
1: Ecco, bene,
0: l'importante, bene. L'importante è di dare loro delle opzioni, delle alternative.
1: Certo, certo.
0: Assolutamente.
1: Certo. Importante.
0: Insistere su questo, ecco, non arrendersi, perché
1: lanciamo questo messaggio ai nostri amici ascoltatori, no, ovviamente, che sono alle prese con i bambini, che hanno ovviamente la possibilità anche tramite un libro, una storia eccetera, di poter instaurare un rapporto e aiutare anche i bambini che appunto hanno magari qualche difficoltà, come tutti li abbiamo avuti, no? Ovviamente in tenera età e non solo, no? Quindi ricordiamo allora, Tiziana, per favore, il titolo esatto del libro.
0: Allora, il titolo è Piccolo Orco.
1: Ok.
0: L'autore è Paolo Grebassi, Cristino.
1: Bene.
0: Edito da MDS Editore.
1: Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi insomma andatelo a scoprire, perché questa è veramente una chicca che ci ha raccontato la nostra Tiziana, va bene?
0: Ecco, la collana si intitola I Cuccioli.
1: Non poteva essere vedo. Diversamente.
0: No. Una collana di... Questo è l'ultimo della collana, il 19esimo. Non so se credete nella numerologia.
1: Anche, perché no? Ok.
0: Non so cosa voglia dire, ma
1: vabbè.
0: Diciamo.
1: Scopritelo eventualmente.
0: Scoprivatelo.
1: Va bene. Grazie Tiziana per essere stata con noi
0: e
1: naturalmente ti do appuntamento alla prossima settimana, va bene?
0: Bene. Allora preparerò qualcosa.
1: Sì, come adesso prendiamo un po' mano e vedrai che settimana dopo settimana avremo cosa così segnalare alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori, va bene? Grazie.
0: Ottimo, grazie ancora.
1: Buon proseguimento di giornata, ciao.
0: Anche a te, ciao.

0: sono le 8:28 e tutto va bene. Continuiamo dopo i consigli per quanto riguarda i libri anche della nostra Tiziana. Andiamo a proseguire parlando di una scoperta gastronomica dal sapore un po' antico che arriva dalle coste della Bretagna, dove un mastro birraio ha deciso di far riemergere dal fondo del mare una tradizione dimenticata da secoli. Parliamo della birra affinata nei relitti sottomarini. Ebbene, ispirandosi al ritrovamento di alcune bottiglie di bevande perfettamente conservate all'interno di un galeone affondato nell'Ottocento, un'azienda artigianale ha immerso proprio decine di botti di rovere piene di birra a 40 metri di profondità nell'Oceano Atlantico. La curiosità risiede nel processo di maturazione. L'assenza totale di luce, la temperatura costante del mare, la pressione dell'acqua combinata con una sorta di movimento culla delle correnti sottomarine donano alla birra una cremosità unica e note minerali e salmastre che sono praticamente impossibili da replicare nelle cantine tradizionali sulla terraferma. Una sorta di brindisi speciale che arriva direttamente dagli abissi dell'oceano. Certo che se ne leggono e se ne fanno di cose strane, veramente, è una cosa incredibile. Continuiamo ancora, abbiamo una mezz'oretta insieme, questo è il Morning Show, voi siete in compagnia di Graziano D'Andrea.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: I smell youth. Vintage youth.
7: Where are you from?
8: Yes, where are you from?
6: I'm glad you asked me twice. You see, I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
8: Do you want a drink?
6: Thank you, that's very nice. Now, I'll get the waiter.

Direi che ora possiamo aprire anche il nostro almanacco musicale di questo martedì, facendogli auguri a uno dei cantatori più sensibili, profondi, poetici della storia della musica internazionale, un artista capace di firmare melodie che hanno attraversato e scaldato intere generazioni. Oggi, 21 di luglio, festeggiamo il compleanno di Cat Stevens, noto anche come Yusuf Islam, nato a Londra 78 anni fa. Cat Stevens ha conquistato le classifiche mondiali nei primi anni 70 grazie al suo timbro vocale caldo e graffiante e a uno stile veramente inconfondibilmente acustico. Capolavori immortali come Wide World, Father and Song, Morning Has Broken sono diventati autentici inni di ricerca interiore, di spiritualità, di amore per la vita. La sua sensibilità proprio in quel intrecciare la chitarra acustica con testi profondi, poetici, continua a fare di lui un punto di riferimento assoluto del folk pop d'autore. Poi facciamo un salto indietro nel tempo e atterriamo nel cuore degli anni 80 per celebrare la data di uscita di uno degli album d'esordio proprio veramente più devastanti, energici e venduti della storia del rock and roll. Il 21 luglio del 1987 arrivava nei negozi di dischi Appetite for Destruction dei Guns N' Roses, trainato dalla voce graffiante di Axl Rose e degli inconfondibili riff di chitarra di Slash, l'album travolse la scena musicale mondiale con una carica di street rock grezzo, viscerale, senza filtri. Con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il pianeta e traccia simbolo come Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle e Paradise City, il disco ridefinì proprio gli standard del rock moderno, trasformando la band californiana in una leggenda globale nel giro di pochissimi mesi. E poi ancora andiamo velocemente a celebrare l'anniversario di un evento che ha unito quello che è la maestosità della storia antica, la potenza evocativa del rock psichedelico, creando un capitolo unico nella storia della musica mondiale. Il 21 luglio del 1971 i Pink Floyd arrivavano in Italia per iniziare le riprese dello storico film concerto Live at Pompeii. All'interno dell'anfiteatro romano completamente vuoto e privo di pubblico, David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason suonarono per tre giorni tra le rovine storiche, immersi nel calore estivo e nei vapori delle solfatare. La registrazione di capolavori come Echoes e A Sessful of Secrets diede vita a un'opera visiva e sonora senza precedenti, capace di mostrare la band al momento di massima ricerca stilistica e creativa, poco prima del successo mondiale di The Dark Side of the Moon. Questo per quanto riguarda l'almanacco musicale di questo nostro 21 luglio, di questo martedì. Continuiamo con Alvaro

0: Ci siamo, c'è Renato Lorenzi, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ciao. Sempre presenti,
0: sì.
1: Anche oggi con delle notizie che ci lasciano un po' perplessi.
0: Tanto per cambiare,
1: Ieri abbiamo visto un servizio del TG1 che parlava dei robot, del caffè servito dai robot a Tokyo.
0: Ah,
1: a Tokyo, vedi, lì sono molto avanti,
0: molto
1: in Giappone, in Cina sono molto avanti. Ci sono queste famigliole che vanno a far colazione in questo bar, e in questo bar girano dei robot che ti portano la brioche, ti portano il caffè.
0: Ma vedi.
1: È un classico servizio televisivo, io direi, per narrare sulla robotica, no? Come se fosse una rivoluzione positiva, no? Loro rassicurano, ovviamente, i giornalisti dicono tutti con la solita frase, no? Dicono l'uomo non verrà sostituito.
0: No,
1: questa è la frase, ma io non è che ci credo proprio molto.
0: Neanch'io.
1: E questo qui è il classico schema, sai, caro Graziano, che viene utilizzato per costruire consenso pubblico, no? E praticamente ti raccontano la storiella. E il pubblico dice, sì, ma guarda che bello il robot che ti porta la tazza di caffè,
0: bellissimo.
1: Però
0: sì,
1: non considerano l'impatto e gli aspetti critici di tutta questa questione. Io sarei un po' scettico su queste cose qui, poi Terminator Docet, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Ricordiamo bene come andò a finire.
0: Ce l'hanno già mostrato come
1: finì. Sarah Connor, no?
0: Sì, ce l'hanno già mostrato cinematograficamente parlando. Sì.
1: Ce l'hanno già mostrato, sì. Stanno mostrando tante belle cose anche nella commissione d'inchiesta Covid, sai, per esempio.
0: Ah.
1: Ecco, ci sono dei video che girano adesso per il web, ma è stata detta ieri anche questa frase qui, la dottoressa Patrizia Popoli, presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA, ecco, durante l'emergenza Covid, dice che gli effetti avversi, attenzione, vennero inseriti nel consenso informato mano a mano che venivano rilevati, hai capito?
0: Ovvio.
1: Bella cosa che ha detto. Ma rendiamoci conto, cari ascoltatori, che nel 2021, più o meno, per aver detto la stessa cosa, noi siamo stati etichettati come complottisti, praticamente.
0: Oggi invece,
1: magicamente, non è più complottismo, si può dire, capito? Si può raccontare sta cosa qui, no?
0: Non lo so. Veramente.
1: Questi sono esperti, scienza, che autorizzano, tacciano, scaricano le colpe sulla politica. E poi si stupiscono se la gente li considera complici di una delle più grandi truffe del secolo, fine, no?
0: Pazzesco.
1: Guardavo proprio pochi minuti fa, mi è capitato un video di Eleonora Brigliadori che all'epoca, ancora quando c'era il distanziamento, le mascherine, eccetera, è andata in Abruzzo perché l'avevano chiamata per far da testimonial al vaccino, ricorda? E invece lei si è rifiutata a sta cosa e ha detto chiare lettere che era una cosa che faceva male, malissimo, no? Male. E che dopo 8 mesi, lo diceva la Brigliadori, ci sarebbero stati degli effetti avversi, ci sarebbero stati dei problemi, insomma lei aveva già indovinato tutto, già sapeva tutto.
0: Sappiamo che poi non ha più lavorato da quel periodo.
1: Sappiamo che purtroppo tanti hanno perso, però sono stati coraggiosi, bisogna ammirarli. Adesso vedi anche per esempio i medici, adesso quei Novax, chiamiamoli Novax, ma non è giusta la parola.
0: No.
1: Adesso verranno reintegrati, no?
0: Certo.
1: E pensa che subito, immediatamente, c'è stata la reazione di Andrea Crisanti, no?
0: Sì, scandaloso.
1: Ha detto l'emendamento della maggioranza, parole di Crisanti, che prevede il reintegro del personale sanitario radiato durante il Covid per non essersi vaccinato, è un insulto di Crisanti alla memoria dei 383 medici che si sono sacrificati, hai capito? Per continuare a curare, ma anche quelli che non si sono vaccinati avrebbero voluto continuare, caro signor Crisanti, a lavorare per salvare la gente e magari rischiare qualcosa, no? Non è che li avete esclusi voi, voglio dire, no?
0: Giusto.
1: Ecco, e poi aggiunto a questo punto mi domando, dice Crisanti, come potranno i cittadini fidarsi di questi medici e più in generale delle istituzioni che li hanno reintegrati. Ma tanto meglio, signor Crisanti, io andrò proprio da loro, andrò proprio da questi medici qui che si sono, hai capito, no?
0: Certo.
1: Espressamente andrò da loro.
0: Certo.
1: Quindi no, non ci venga a raccontare la storiella,
0: Stanno tentando ancora, dopo tanto tempo. Vabbè.
1: Vabbè, è così.
0: Ok.
1: Bisogna dirle queste cose comunque,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: la
0: sì.
1: gente non lo sa. Sai, tante volte adesso vedi su Rai 1 ti mandano i servizietti sui robot.
0: Ah, sì, infatti. Invece ci sono cose molto più importanti.
1: Parlate del grafene che sta ammazzando
0: esatto,
1: la gente, parlate
0: anche.
1: Del 5G, parlate di queste cose qui, no? Cose più serie, parlate della geoingegneria,
0: no,
1: delle scie
0: non
1: chimiche,
0: si può, non
1: quello
0: si
1: che
0: può.
1: State spruzzando addosso alla
0: no, quelle sono condense.
1: Parlate
0: sì.
1: delle condense allora.
0: Parlate
1: so.
0: Delle condense, fate quello
1: parlate
0: che volete.
1: Del salmone scozzese parlate.
0: Cosa c'è?
1: Dei cari TG1, TG2, canale 5, eccetera.
0: Che
1: parlate del salmone scozzese.
0: Cosa è successo?
1: Perché nel 2025, caro Graziano, tu forse non lo saprai, e continui a mangiare il salmone scozzese.
0: No, io quello norvegese di solito.
1: Ah, beh, vabbè, forse quello non lo so. Nel 2025 sono state sversate 48 tonnellate di formaldeide negli allevamenti di salmone scozzese. Il 40% in più in un anno. Perché già lo sversavano prima, hai capito? Non è che hanno cominciato adesso. Ecco, ricordiamo, cari ascoltatori, che la formaldeide spacciata dagli allevatori di salmone come disinfettante, credo, atto ad impedire la decomposizione, i batteri, queste cose qui, no? Probabilmente sarà uno delle proprietà della formaldeide, non dico di no, una delle, ma serve nell'industria chimica la formaldeide come fissante per produrre resine e adesivi per truciolati e materiali edili, oltre a vernici e tessuti.
0: Perfetto proprio.
1: È un cancerogeno, certo.
0: Benissimo, benissimo.
1: E nel suo uso è necessario raccomandare attenzione, molta attenzione come si usa, no? A contatto con la pelle produce eritemi, sappiamo che è contenuta anche in molti detersivi, quelli con cui laviamo la nostra biancheria, oltre che nelle colle delle resine, nelle vernici e aprite le orecchie, cari ascoltatori, nei cosmetici c'è la formaldeide, ecco, poi anche nel fumo di sigaretta, ma poi anche nelle mele,
0: non si può mangiare nemmeno la mela, no, niente.
1: E nei crostacei, vedi
0: perfetto. Non si mangia più, non si fa più niente. Quindi,
1: hai capito? Però. Si usa nei vestiti per renderli più resistenti ai lavaggi, quindi te la inseriscono nei vestiti e poi tu ce li hai addosso tutto il giorno.
0: Sì, appunto.
1: Bisognerebbe andare in giro nudi a questo
0: ma
1: punto.
0: Sì, a questo punto.
1: Un po' di mutandine al limite.
0: Al limite, una foglia di fico al limite.
1: Una foglia di fico come facevano nel Paradiso Terrestre. E vedi,
0: sì.
1: È un composto solubile e provoca irritazione anche agli occhi, alla gola, alla mucosa del naso e delle vie aeree superiori.
0: Quanto
1: guarda
0: bene stiamo.
1: Un
0: poi uno si domanda, ma perché tanto cancro in giro, tante
1: tanto
0: cose?
1: Sì, ma perché mi prude il naso, perché c'ho questo catarrino, queste cose qui, no? E la tosse che non va via. E perché, cari ascoltatori, facciamo presto a capirlo, no? Non è che ci vuole proprio tanto.
0: Cose da pazzi.
1: Cose da pazzi, veramente. Allora, comunque niente più insetticidi, c'è una bella notizia dopo questa tragica, te ne do una bella, niente più insetticidi, perché arriva il micro drone da 40 grammi, un piccolo drone, che dà la caccia alle zanzare in volo.
0: Ah, lo fa lui direttamente?
1: Lo fa lui, sì. È una startup che si chiama Torniol, sostenuta da Y Combinator, un'altra startup, che ha sviluppato... diciamo questo progetto che con ultrasuoni abbatte le zanzare senza uso di insetticidi né sostanze chimiche.
0: Basta.
1: Questo uno scacco lo zio Bill Gates, che invece le zanzare le sta modificando geneticamente.
0: Esatto,
1: è un bravo di
0: manzoniana memoria, ecco,
1: per
0: Kill
1: Bill.
0: Vabbè,
1: comunque, mentre il mondo si prepara ad un nuovo sistema economico quantistico, sai caro Graziano, cambiamo un po' argomento, con moneta a credito anziché a debito, c'è l'Unione Globalista Europea, la cara Unione Europea guidata dalla von der Leyen, che vorrebbe, come si suol dire, svuotare il mare con un secchiello. Ecco, il suo grande progetto dell'euro digitale fa già acqua da tutte le parti, per diverse e notevoli ragioni, io direi. Innanzitutto si capisce che si tratta di un wallet digitale per ciascun cittadino europeo, pensa, di 3.000 euro, pensa, il che fa già ridere così, che l'importo rapportato ad una media giacenza di un conto corrente un po' fa ridere, dai. Ecco, il primo problema problema è che le carte di credito debito sono legate a circuiti tipo Visa e MasterCard, e bisogna creare nuovi software, protocolli, certificazioni per legarli a circuiti europei, quindi non è una cosa semplice.
0: Certo.
1: Poi ci sono gli sportelli ATM che chiedono modifiche molto complesse per lavorare con questa valuta digitale, un po' come poi tutti i POS, anche quelli che sono nei negozi, eccetera. Ricordiamo che il 20% è formato da bancomat indipendenti, quindi sono tutti da modificare.
0: Fantastico.
1: Spese previste tra i 18 e i 30 miliardi di euro, solo per adeguare questa
0: cosuccia. Sì, è una cosa.
1: È una cosuccia. La BCE naturalmente comunque in ritardo, lo sappiamo, perché oramai il QFS sta per inglobare tutto e trasformare il debito in moneta credito.
0: Fine.
1: Quindi i globalisti del World Economic Forum, caro Graziano,
0: hanno fallito.
1: Sono oramai finiti.
0: Benissimo.
1: Chissà se Mario Draghi, parlando con Roberto Speranza, sai, sai caro Roberto, ieri ho aperto la porta della camera e ho trovato mia moglie a letto con il postino. Perbacco Mario, e tu che hai fatto? Ho richiuso la porta perché girava l'aria.
0: Infatti, dava fastidio, mamma mia, ma cosa da matti, veramente. Non so cosa dire più di quest'uomo.
1: Cosa
0: non so
1: vuoi cosa farci?
0: Niente, è andata così. Va bene, dai, anche per oggi le abbiamo dette, le hai dette ovviamente.
1: E
0: domani si continua. E domani si continua. Va bene,
1: buona giornata a tutti, grazie.
0: Ciao Renato, ciao. Andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, anche perché insomma siamo in chiusura, solamente il tempo di andare a salutare tutti gli amici che ci hanno seguito questa mattina da Diffusione Europea, da Radioattività, nella prima parte anche da Radio Tiguglio Web, e poi ovviamente gli inossidabili amici di Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. L'appuntamento è fissato per domani mattina, saremo già a metà settimana, incredibile come sta correndo anche questa settimana in una maniera incredibile, ma quando si sta insieme, si ascolta della buona musica, ci sono le rubriche, gli appuntamenti, si fa colazione, certo le giornate passano via veloci nel migliore dei modi. Va bene, quindi domani 7.09 puntuali come al solito vi aspetto per un altro appuntamento con il Morning Show e vi lascio all'ultimo brano per quanto riguarda oggi. Chiudiamo alla grande con In the Midnight Hour e lui è Wilson Pickett. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata insieme a noi, a domani, ciao da Graziano D'Andrea.

0: sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
2: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
3: Bologna ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
2: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo, infatti, non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
3: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
2: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Il ciclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese per un incidente tra Viale Certosa e Pero. Rallentamenti per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano. 4 km di coda ancora sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in fiamme tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

0: ti accenderà.
1: Cari amici di On Air, benvenuti anche quest'oggi alla prima puntata della settimana della nostra, ormai del nostro consueto appuntamento dedicato al miglior mercato indipendente. Siamo quasi alla fine del mese di luglio e noi continuiamo a così deliziarvi le orecchie con il miglior mercato indipendente.

Cominciamo con Jimmy Pala e il singolo Baciami, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

0: Emanuele Laimo torna con un nuovo brano e stupisce tutti, cambiando decisamente rotta e presentandosi con una canzone dai ritmi della terra e di dialetto siciliano. Con noi con In Tu Paesi.
1: Tu Paesi. Tu Paesi non si perde niente.

Calma apparente di Giusy Zincarelli, esordio per la bravissima cantante da Torino. Si racconta dicendo che con questo singolo ha realizzato il sogno della sua vita. Calma apparente.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.

Il ritorno di Valeria Rossi, una delle voci più amate del pop italiano, passa dalla Sabina e da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, il nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante

DBMC, giovane artista che trasforma le proprie esperienze personali, difficoltà e traguardi in una scrittura diretta e introspettiva, costruendo brani incentrati sulla crescita, sulla determinazione e sul bisogno di affermare la propria identità. Ad On Air con il singolo Di Nuovo.

L'atmosfera non è il classico pezzo da ballare sotto l'ombrellone, ma la colonna sonora della controra, quando il sole picchia forte e il tempo si dilata. È la fotografia di un'Italia borghese degli anni 60 che scopre il benessere e la vacanza di massa. Arrangiata magistralmente da Ennio Morricone, la canzone poggia su un giro armonico circolare ipnotico. La sezione di fiati e gli archi dondolano come le onde del mare. Nota di merito per l'assolo di sassofono di Gato Barbieri, che taglia il brano con una malinconia jazz indimenticabile. Stiamo parlando di una canzone che ha segnato un'epoca. Siamo nel 1963 con Gino Paoli, Sapore di sale.

Fernando Alba pubblica il suo nuovo singolo dopo qualche anno di silenzio cantautorale. Il titolo con cui apre il suo ritorno alla canzone è Suona l'americano, una riflessione su quello che sta succedendo al mondo nel 2026. Quattro strofe, un ritornello ossessivo ed uno special che rievoca l'inizio del conflitto.

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare ricordi in musica. Ad On Air con il singolo Il tempo di un saluto.

Questo turismo elettronico martellante da spiaggia spagnola si cela in realtà uno scenario post-apocalittico. I Righeira cantano con algida ironia New Wave di una spiaggia radioattiva dopo l'esplosione di una bomba atomica. La struttura musicale è un italo disco pura, minimale, futurista. Prodotta dai fratelli La Bionda, la traccia vive di synth spigolosi, una drum machine quadrata e un ritornello cantato in uno spagnolo maccheronico che si pianta nel cervello al primo ascolto e non se ne va mai più. Ovviamente avrete già capito di cosa stiamo parlando, siamo nel 1983 con I Righeira e Vamos a la Playa.

0: La polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Stefano Caffagni, in un pezzo di pane, autore e musicista emiliano che porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Stefano Tamburro. Emoji, cantautore e autore di Latina, ha trasformato la sua passione per la scrittura in un percorso musicale fatto di brani originali e profondamente personali. Dopo gli esordi come scrittore e la pubblicazione del suo primo EP Amori Sospesi, continua a raccontare emozioni e storie autentiche attraverso la sua musica.

Gli anni 80 entrano di prepotenza con i sintetizzatori, ma sotto la superficie ultra orecchiabile si nasconde un'ironia tagliente sulla routine delle vacanze estive e sulla voglia di evadere dalle città soffocanti. Scritta da Franco Battiato e Giustio Pio, la traccia unisce un'andatura dance pop a soluzioni d'avanguardia. Il contrasto tra le strofe quasi recitate e l'esplosione del ritornello mette in luce la spaventosa estensione vocale di Giuni Russo. 1982, un'estate al mare.

E si chiude questa prima puntata della settimana di On Air, puntata abbastanza estiva perché abbiamo alternato, oltre al mercato indipendente, anche delle canzoni un pochino che hanno fatto la storia della musica italiana nelle varie estati dei vari anni. Poi anche nella seconda puntata avremo delle novità. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Negli anni 50 e lungo tutti gli anni 60, il marchio Abarth si impone costantemente e incessantemente nell'immaginario collettivo come sinonimo di sportività, elaborazione e performance, rivoluzionando di fatto il mondo delle auto sportive. La storia delle indimenticabili 595 e 695 prosegue parallelamente all'evoluzione della Fiat 500, per concludersi nel 1971, quando l'Abarth diviene completamente proprietà della Fiat. L'Abarth 500, derivata dalla seconda generazione della piccola di Fiat, viene presentata ufficialmente al Salone di Ginevra del 2008, pronta a rinverdire i fasti delle piccole bicilindriche del passato. L'anno successivo, le piccole dello Scorpione tornano in pista con un nuovo campionato monomarca, riservato alle 500 assetto corse. Nel 2012 viene introdotta anche la 695 assetto corse, che raggiungerà la potenza di ben 215 cavalli. Il campionato, che diventa anche europeo, consente a tanti giovani di muovere i primi passi nel mondo delle corse e ci fa conoscere grandi talenti, che in molti casi ora hanno spiccato il volo in serie e campionati di rilievo. Le Abarth 595 competizione sono invece usate per il Rally Italia Talent, il contest itinerante alla ricerca di nuovi talenti per questa meravigliosa disciplina. Il brand ancora oggi mantiene invariato il suo DNA e resta sinonimo di performance, piacere di guida e sportività. Dalla semplice 595 alla cattiva SS, fino ad arrivare alla micidiale 695 settantesimo anniversario, senza dimenticare le varie serie speciali uscite in questi anni.
0: Come avete sentito, le 595 preparate da Abarth sono al vertice nelle competizioni e continuano a mietere successi in contemporanea con lo sviluppo della 500. Ma nel 1971 accade anche un'altra cosa in Italia. Una canzone di un giovane cantautore in coppia con un grande paroliere entra in classifica e ci rimane per 14 settimane. Questa è Pensieri e parole di Lucio Battisti.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Per concludere degnamente la puntata, ascoltiamoci ancora una piccola pubblicità d'epoca.
1: Fiocco bianco sull'infaticabile e insonne grande fabbrica che lavora nella piana della periferia torinese. Oggi è gran giorno di festa. Sciamano dalle officine le macchine di piccola e di media cilindrata. È un corteo veloce e sicuro che scorta sulle strade del mondo l'ultima nata, la piccolissima, la reginetta delle utilitarie, la tanto attesa nuova 500. E si rende subito utile. Porta la famigliola in campagna quasi a festeggiare in serenità di essere venuta al mondo. Rende felici papà, mamma e la bimba. Questa crede sia un giocattolo, tanto è bella e linda. Invece è sana e forte come le sorelle maggiori, comoda, sicura, veloce. Si differenzia dalla famiglia soltanto perché il suo raffreddamento è ad aria e non ad acqua. Inoltre è modesta, costa poco. È l'ultima nata, anch'essa figliola di quella grande famiglia che è il lavoro italiano.
2: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media production.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Sono le 13:08.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, rallentamenti per lavori sull'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sempre sulla 1 code per un veicolo in panne tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla 14 Arriatica con incolonnamenti tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione Pescara. Infine sulla 1 panoramica rimane chiuso per lavori fino alle ore 14 di questo pomeriggio il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Italia Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Oggi so per ogni pioggia sempre c'è un arcobaleno. Dal bicchiere della vita bevevo solo veleno. Ora invece sono a dirti che per ogni giorno nero ricorda e guarda bene, tornerà in cielo sereno. Sai quanto avrei voluto essere forte nel passato, ma guardo indietro e non rinnego cosa sono stato. Devo solo al mio passato quel che sono diventato. Vivo il nostro presente perché ogni istante è andato. Non ho voglia di passare più anche un'altra notte solo. Da quando ci sei tu un messaggio, buonanotte oro. Sarò un passo avanti ogni paura di passaggio, perché ogni paura è un passo indietro dal coraggio.

Mi specchio nei tuoi occhi che sanno ancora ridere. Sei bella da morire, ma ancora più da vivere. Se basta solo un attimo a fior per appassire, la sua bellezza poi sta tutta nel rifiorire. È vero che un cerotto non cura la cicatrice, ma è questa a dar valore a ogni momento felice. Il destino libero e ne sei tu la scrittrice. Gli offro un buon caffè, chissà se ora mi dice. Vocali infiniti, serate in macchina a cantare. La Polaro ai due piedi, un tele in riva al mare. Le foto di nascosto al tuo piccolo cane. Xanax attenta a due denti come di me.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15 e 3 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano, una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Rev e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
2: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
3: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
2: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
3: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
2: Siamo allo sport. Con la MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo della giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Ed eccoci qui nuovamente, c'è una sigla che mi annuncia, che soprattutto annuncia un programma su Regional Radio, ovvero sia Dance on the Floor. Come sempre una buona giornata a tutti quanti voi da parte di Roberto. Spero che questo sia un piacevole appuntamento, che vi siate appuntati da qualche parte per dire oi là, abbiamo 50 minuti per tornare indietro. Una sorta di macchina del tempo che ci fa tornare indietro solo con la memoria, solo con il cuore. Sarebbe stato bello, come dico spesso, anche fisicamente, perché qualche anno in meno non ci avrebbe fatto male, non ci avrebbe dispiaciuto. Però vabbè, dai, accontentiamoci della parte emotiva. Eh sì, perché qui, se volete, insomma, ci si emoziona, perché sono quelle canzoni, quelle situazioni che magari avevamo sentito 20, 30 anni fa, chi lo sa. Comunque ci si può divertire insieme per questi 50 minuti. E all'inizio del programma mando sempre un saluto anche ai radioascoltatori di Media Radio Castellana. Il programma cosa fa? Il programma serve

subito. E lo facciamo proprio dagli anni 70, quindi come dico a volte facciamo le cose dal principio, perché insomma è lì che è cominciato tutto ed è lì che bisogna riandare per trovare quello che è successo precedentemente, anche ai brani di oggi, perché spesso riprendono spunto per fare delle cover, appunto. Ce ne andiamo nel Regno Unito con un cantante dal nome di Leo Sayer, Thunder in My Heart.

programma di oggi, quindi all'insegna della disco music e della pop, qual era appunto lo stile, qual è tuttora, perché lui è ancora in carriera anche se è partito nel 1973. Trattavasi di Leo Sayer, aveva un album nel 1977 che portava lo stesso titolo di questo singolo, ovvero sia Thunder in My Heart. Rimaniamo ancora in quell'anno proprio il 1977, dal Regno Unito ce ne andiamo in Germania, anche se loro sono un quartetto che hanno delle origini caraibiche, ma comunque che risiedono forse ancora in Germania. Boney M.

1977, e c'erano loro, Bonnie M, un quartetto, sappiamo, no? Insomma, le tre ragazze con invece il maschiotto che ballava in mezzo a loro e cantava, quindi Bonnie M, e il brano era Belfast. È stato uno dei loro pezzi, diciamo, che nelle classifiche tedesche ha svettato spesso alle prime posizioni, quindi oggi l'abbiamo riproposto anche qui in Dance on the Floor perché mi sembrava di rigore. Rimaniamo ancora negli anni 70 con quest'altra donna che era un'altra delle regine della disco music dell'epoca e che praticamente ha fatto un po' di tutto, perché oltre che cantare ha fatto anche l'attrice, quindi ha partecipato anche a dei musical. Parliamo della cantante statunitense Melba Moore, nel 1978, che ci faceva ascoltare questa Pick Me I Will Dance, che noi ci riascoltiamo anche oggi qui in Dance on the Floor, perché no, dai, e balliamocela anche, va?

0: era il 1978 e si ballava molto bene questo brano, ma secondo me anche oggi non è male. Beat Me Up I'll Dance, per quanto riguarda la voce di Melba Moore, che inizia la carriera nel 1966, era poco più che ventenne, anche perché la signora ha fatto 80 anni proprio lo scorso anno e pensate, è ancora in attività, quindi non si arrende, come si dice. Ma è bello così, perché un artista lo deve rimanere proprio fino alla fine, almeno se ce la fa fisicamente, insomma, se la salute l'assiste ovviamente. Continuiamo ancora con Dance on the Floor, sono sempre Roberto che vi sto tenendo compagnia.
1: Regional Radio.
0: E soprattutto rimaniamo con il gentil sesso, quindi ancora con figure femminili. In questo caso ce ne torniamo nel Regno Unito con tre ragazze che all'epoca ballavano e cantavano e ci piacevano anche a noi maschietti. Si chiamavano Bananarama e questa I Heard a Rumor.

Mentone di quell'estate del 1987, il trio quello delle Bananarama, I Heard the Rumor, ma si continua ancora con gli anni 80. 1986, e diamo anche un tocco di R&B perché sapete che è un genere che a me piace e soprattutto mi piace anche proporlo a voi che ci ascoltate come sempre dall'altra parte. Un gruppo dal nome di Club Nouveau, che nasceva un po' dalle ceneri del scioglimento dei Tamet Social Club, e oggi vi faccio ascoltare perché mi è venuto in mente qualche giorno fa, Situation.

Era il 1986 e tutto partiva da qua più o meno, perché la loro carriera è iniziata in quell'anno e sono ancora, diciamo, in attività, anche se non più nella formazione attuale, cioè una formazione originaria, scusate. Si trattava di Club Nouveau, Situation Number 9. Ancora anni 80, vorrei approfittare anche per ricordarvi le modalità di ascolto sia di Dance on the Floor che di Regional Radio, perché anche quello fa bene ogni tanto ricordarlo. Allora, c'è lo streaming, quindi c'è l'applicazione scaricabile in maniera gratuita dallo store di Android. Oppure c'è il sito www.regionalradio.eu. Oppure ci sono le onde medie della radio, se ci volete ascoltare. E adesso è il momento del principe, ascoltiamocelo, dai!

E poi ci sono questi artisti che non finiscono mai. All'anagrafe Prince Rogers Nelson, ma semplicemente Prince per noi che lo ascoltavamo e che lo ascoltiamo tutt'oggi. E che tra l'altro, come ho già detto in qualche altro programma, uscirà proprio un suo album di inediti, quindi cose mai sentite, proprio ad agosto di quest'anno, dal titolo di Timeless. Eh sì, continuano i successi malgrado un artista non ci sia più, e questo è veramente fantastico, dai. Qui era il 1984 con un pezzo intramontabile per appunto Prince, per artista, per questo titolo Wind of Cry. Ma abbiamo passato la metà del programma e allora bisogna correre in una sequenza mixata. Mi sembra che non abbiamo ancora mai messo gli anni 90, quindi partiamo con quelli, dai, vediamo che succede.

era proprio questa la sequenza mixata di oggi, come avevo anticipato, degli anni 90, e con quella corsa irrefrenabile proprio dello stile dell'epoca, quando si correva sui 130 bpm. Beh, ogni tanto ci vuole anche quello, sì, diciamo che si suda, ma comunque è una musica piacevole per scatenarsi un pochino sopra, dai. Questo era l'ultimo, il fanalino di coda di oggi per gli Eiffel 65 Move Your Body del 1999. Di mezzo avevamo il DJ Fargetta, che nel 93 ci faceva ballare con Your Love, e invece all'inizio avevamo aperto questo trittico, diciamo così, anni 90, con i French Affair e la loro My Heart Goes Boom, che è un'altra canzone che sembra sempre fatta da poco, insomma. Alcuni pezzi sono veramente attuali, anche se sono passati molti anni. E poi ci sono gli artisti evergreen come questo, e lui naturalmente

cantare in tenera età, aveva sì e no 16 anni, era il 1961 e ancora canta con questa straordinaria voce graffiante, ovvero sia Rod Stewart. Ha al suo seguito 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, insomma, se non è un artistone lui, chi potrebbe esserlo? Il brano è del 1983 intitolato Baby Jane, adesso Jamiroquai.

di Jamiroquai. Kenneth Heat è il titolo del brano, ma siamo veramente agli sgoccioli, si va con l'ultimo per questa giornata odierna. Si chiude con gli anni 80 praticamente, perché era il 1982, un po' gli inizi, quindi c'era questo genere già dell'Italo Disco che imperversava per le discoteche, che tutti quanti noi appena ragazzi ballavamo e quanto ci piaceva farlo. Anche se non siamo ragazzi, ci piace anche oggi, perché no, dai, se capita qualche festa, qualche revival, qualche cosa che ci riporti indietro nel passato, ci fa sempre piacere. Dance on the Floor ha proprio questo scopo qui a Regional Radio. Ultimo brano, dicevo, per i Bixi & Co. Ed è questo, penso che lo ricordiate ancora, perché si intitola Take a Chance.

l'ultimo brano per oggi di Dance on the Floor, questa Take a Chance del 1982 per Bizzy & Co. Non ho grandi notizie di questo gruppo, quindi non so dirvi da dove vengano, che cosa hanno fatto, se esistono ancora, eccetera. Però questa era la sigla di un programma in quegli anni lì, degli anni 80, su Canale 5, dal nome di Premiatissima, che andava un po' in alternativa, in contrapposizione al fantastico della Rai. Quindi c'è sempre stata e c'è tutt'oggi, insomma, questa lotta, questa diatriba, ma è normale, dai, una sana concorrenza, in modo che ci possano dare poi delle cose belle da ambo le parti, sfidandosi a colpi di audience, come si dice. La sigla è arrivata, quindi il programma è terminato. Ringrazio tutti quanti voi per l'ascolto, naturalmente anche i radioascoltatori di Media Radio Castellana, visto che continua il gemellaggio con Regional Radio. Allargo come sempre le braccia per darvi un abbraccio grandissimo virtuale e rinnovarvi la

0: Regional Radio.
1: Avete ascoltato Dance on the Floor con Roberto Torraca.
2: Regional Radio, AM 1440 kHz e Web Radio.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati all'ascolto, il maltempo in primo piano, maltempo che sta interessando gran parte del territorio, con forti temporali e allerta meteo arancione. Ed a causa dei forti temporali si sta in coda sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Occhiobello nelle due direzioni, e poi tra Rovigo Sud e Ferrara Sud, direzione Bologna. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 16 e 29 minuti.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Perfetto.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to life of imitation.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
8: Mix Live Music. Mix Live Music. DJ Hammer.
9: Che la forza sia con voi.
7: Mix Live Music by DJ Hammer.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità!
5: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radiodiffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
8: This is a Lethal Media Production.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Sono le 18, 5 minuti.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Rallentamenti per lavori sull'autosole tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sempre sulla 1 code per un veicolo in panne tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Veicolo in panne anche sulla 14 Arriatica con incolonnamenti tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione Pescara. Infine sulla 1 panoramica rimane chiuso per lavori fino alle ore 14 di questo pomeriggio il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

mezzo tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

notte. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

egoista. Io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
8: Sono le 25 minuti. Sono le 25 minuti.
9: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
11: Questo è il Luca Vecchietti Show.
12: Eccoci qua ragazzi, di nuovo insieme a 55 minuti di Super Sound insieme al vostro Luca Vecchietti. Iniziamo quest'oggi insieme alla mitica TS, Taylor Swift.

0: The Spinners, dal passato era I'll Be Around.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Biondissima, bellissima, molto australiana. Sto parlando di Olivia Newton-John. A Little More Love.

0: Zacchietti Show, the only thing you really need.
1: Olivia Newton-John, A Little More Love. Abbiamo ora alla batteria Niall Horan. Taste is so good. È buonissimo, è bellissimo, è fichissimo.

and the Wings, Live and Let Die, vivi e lascia morire, era parte di una colonna sonora di un film di James Bond di tanti tanti anni fa. Abbiamo Madonna insieme a Sabrina Carpenter. What are you doing here for? Bring Your Love.

La voce è quella di Rihanna. La manina invece dietro le quinte è quella del DJ più pagato al mondo, ovvero sia Calvin Harris. This is what you came for.

0: Era Post Malone con Chemical ed ora pronti con le nostre super curiosità. Iniziamo con la prima. Ancora acerbe, le banane blu Java presentano una tipica buccia blu. Quando poi sono mature assumono una consistenza e un sapore simile a quello di un gelato alla vaniglia. Il 34enne statunitense Edward Tusker, il quale aveva perso la vista da bambino in seguito ad un violento trauma, l'ha riacquistata all'improvviso dopo aver inciampato nel suo cane guida di nome Tessie e aver sbattuto la testa contro il tavolo di cucina. Ha rimesso a posto un po' i contatti, evidentemente. Come si faceva una volta con i televisori, no? Quando non andavano, pacco, una pacca e andavano a posto. Vabbè. A Medellin, Colombia, la psicologa Chiquinquira Blandón ha fondato una clinica specializzata nell'aiutare le persone che soffrono di mal d'amore. Con le sue terapie aiuta a risanare le ferite del cuore e a far dimenticare ogni delusione sentimentale. Chissà come farà. Bah. Tempo fa l'azienda svizzera Pat Says Now ha lanciato sul mercato un esclusivo mouse per computer rivestito d'oro e ornato da 59 diamanti. Il suo prezzo? Circa $25,000. Beh, insomma, pensavo peggio. In una fiera organizzata nel 2018 a Madison, nella capitale del Wisconsin, furono presentati circa 140 tipi di formaggio non originari di tale stato degli USA, su un gigantesco vassoio pesante oltre 2 tonnellate. Amici, le nostre curiosità sono finite per oggi, torniamo col nostro Super Sound.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: dolce voce di Olivia Rodrigo con The Cure.
1: Luca Vecchietti. The best music on the
0: best station. Continuiamo, amici, con la nostra musica e il nostro show. Abbiamo ora in ascolto Khalid, il DJ Khalid, con un colpo di caldo. Heat Stroke.

0: Luca Becchi at the show. Romantic Time.
1: Khalid ci ha presentato Heatstroke. Abbiamo ora Kelani, un po' di romanticismo. Si intitola Folded.

0: Luca Becchi at the show. I love it so much.
1: Ci stiamo avvicinando, amici, verso il termine del nostro appuntamento, che per oggi abbiamo Maroon 5 con Heroin.

concludere il nostro appuntamento degnamente con House of Fire. La sigla è arrivata, Luca Vecchietti vi deve salutare per forza, me ne devo andare, amici. Appuntamento la prossima volta, mi raccomando, sintonizzati, inchiodati qua e non ve ne andate. Ciao, un abbraccio dal vostro Luca.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: Sono le 21:01.
5: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.

poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
6: Max Bellè presenta Vintage Club.

Stevie Wonder, Caroline Crawford, l'inizio proprio del Vintage Club. Ben arrivati, tutto questo è il vinile, tutto quello che ascoltate è tutto fatto in vinile. Giuri Giurello alla parte tecnica, Brian Bellè, tutto a posto ragazzo, mucho bien, mucho bien. Approfitteremo della puntata per rivelarvi determinate cose. Ora vediamo cosa, perché ci sono delle grandi novità che potremmo non abbiamo facoltà di dirlo, però un accenno lo potremo anche fare, è vero? Certamente. La ula caviar con Tao Love and the World. L'anno? Non dici l'anno per favore. 79, ah, guarda, guarda, bellissimo il vinile, perché la copertina c'è una donna tutta nuda. E poi è Disco Come Times.

Saints, Caviar, This Merry Planet. Guardate, pensate che sto disco è rarissimo, infatti sto ancora piangendo. No, l'ho dilazionato in 7-8 rate, anche 10. Senti il profumo della carta, senti il profumo del cartone. Se continuiamo così veramente andiamo a fare il cartone, perché stiamo spendendo un sacco di soldi con questi vinili. E vabbè, ma è bello, perché poi andiamo a scoprire puntualmente delle cose che noi non sapevamo neanche che esistessero. Il nome mi fa morire, guarda. Chantal. Con chi sei fidanzato, scusa? Con Chantal. Che non so, nome proprio anni 70, 70-80. Get Another Love.

Getting along, getting down. Loro lo sanno dire, io non lo so dire, io non so l'inglese. Sì, così, qualcosa, però dialettale, capisci? Il mio inglese è dialettale. Comunque, Chantal Curtis, questo lo so dire. Anche perché vanno proprio scritto Chantal con la sh. Sì, Chantal. Tutti i dischi, cari amici, cari amiche, che il vintage li usa in vinile. E poi, ma no, è bellissimo, guarda l'atmosfera all'interno degli studi quando si registra il Vintage Club, è meraviglioso, e questi piatti che girano. Io desidero sempre le luci soffuse, perché la lucina dei piatti, no? È vero? È il rosso del laser che gira, bellissimo, eccezionale veramente, eccezionale veramente. Era il 79 come questo, col Fat Ring, cioè con la partecipazione, là! Oh, parabara, parabara. Un rifacimento dei George Borgi, dei Toto, eseguito da Charm con Luther Vandross, ha detto Lull.

I Situation. Già l'originale di George Forci dei Toto. Ti porta via, come posso dire? Ti alza da terra e ti trasporta. È vero, è bellissimo. Il rifacimento con semplicemente sì, Charm. E Luther Vandross l'hanno cambiata un po', tutta quasi, dai. Hanno lasciato soltanto il ritmo riconoscibile chiaramente. Questi cori che a noi piacciono tantissimo mi eccitano proprio veramente, ma che devo fare? I want you, want me, yeah! Che dico, non lo so. Allora diamo il WhatsApp, lo diamo una volta, dai, 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Clubs. Chip Trick, Chip Trick.

perché? Perché? Perché siamo anziani, ragazzi, sveglia, perché, perché sì, per quello, non per altro. Allora, guarda, quando le cose sono belle, che ci piacciono, quando le cose le facciamo bene, quando le cose coinvolgono, ragazzi, siamo quasi alla metà del vintage di questo. Non partiva mai, ma che hai fatto? Hai messo la puntina un pochino dietro? No, inizio traccia, disgraziato. Salutiamo Franca dal Trentino Alto Adige, più precisamente

Questi break vuoti soltanto con le percussioni erano stati fatti negli anni 70-80 semplicemente per i disc jockey, per passare da un brano all'altro usando le percussioni, soprattutto la cassa, no? Tam, tam, tam, ta-dam. Era bellissimo, erano dei momenti appassionati, erano dei momenti eccezionali, dei momenti che tornare indietro, guarda, per un'estate, solo un'estate del vinile, io ma che darei, non c'è più nulla? Ah, meno male, sembrava un pirla qua che non sentivo più niente in cuffia, ah ma lo sentivo io, però c'era, ok. Chili, super hit. È il 79 Sunshine.

Allora, forse sicuramente qualcuno di voi avrà riconosciuto la voce. Cheerly è quella di Fire Love. Quel pezzo meraviglioso, dance, che si usava in discoteca. Questo è all'interno di un album che ha fatto lei. Però, insomma, da Cheerly, chi è che lo conosce Cheerly? Aspetti. Non è il sapore intimo. Ma sei veramente un cretino, ma di quelli proprio. A proposito di intimo, mi ha detto in cuffia. Christopher Cross.

Beh, insomma, la voce di Christopher Cross Freeman, la voce di Lionel Richie per i Commodores in questo brano meraviglioso. Ho visto Lionel Richie su un filmato, perché è in tournée in quella degli America, degli Stati Uniti. No, speriamo che ritorni in Italia, perché ho proprio il bisogno di andare a rivederlo e ad ascoltare quella musica che ci ha e mi ha accompagnato per quanto? Da sempre. Io credo da sempre. Sì! Da quando ho cominciato radio, 1982, credo che un Commodores o un Lionel Richie all'interno dei miei programmi c'erano sempre.

questo è uno di quelli. Sta girando il 45 giri, sì, è bellissimo. Con il suo attrezzino da mettere nel piatto, vero? Sì, che di solito è. Sì, sì, è la plastica, perché quelli d'acciaio chiaramente li perdavamo in giro per il mondo, chiaramente. Ma è bellissimo. È bellissimo, è très joli, è très joli, è très joli. E là. Questo dov'è che sei andato? Dove hai trovato questo? Questi sono i controllers. I can't turn my love, the boogie love. Dove? Un mercatino a Bolzano. No, vabbè, no. Ma pensate, un pezzo del 1979 introvabile dei controllers. Lui lo va a trovare in un mercatino a Bolzano. Che minchia! Cioè, quanto sei andato a Bolzano, Brian? Soprattutto con chi? Che quello è importante. Ah!

Che cambia, hai visto poi i volumi cambiano, che no, cambiano proprio le sonorità, no? Tra un disco e l'altro, tra un sound e l'altro, tra un gruppo. Che è una via di mezzo tra un gufo e un gruppo, è uscito fuori un gruppo. E vabbè. Allora il cuffia ragazzo mi dice che il prossimo è un regalo per me. Grazie, perché è proprio veramente introvabile, ma molto introvabile.

0: Ozzy Powell.
1: Lo so, introvabile. Lo so. Per noi amanti degli anni 70-80 non riuscivamo più a trovare nulla di questo uomo. E invece poi siamo riusciti a trovare questo che è un 45 giri ed è entrato naturalmente di diritto nel Vintage Club di questa settimana. Ciao.

0: Wow.
1: Yes, we wow. Detta così, ma non c'entra assolutamente niente col Vintage Club, ma lo faccio così.
0: Siamo vicini piano piano dolcemente, ci avviciniamo. Siamo vicini piano piano dolcemente, ci avviciniamo. No, vabbè, dai.
1: Chiudiamola qui che forse è meglio. Ah, non ancora. Non si può ancora. Abbiamo ancora una decina di minuti, vabbè.
0: Ci ho provato. Crusaders con Randy Crawford.

Ma questo non è l'originale. Ah, ecco. No, ricordavo un Randy Crawford originale di questo brano bellissimo che usavamo sempre e comunque. Senti il piano come ti porta, senti il piano come ti porta. Vabbè, allora, finisce qua un'altra puntata del Vintage Club. Siamo stati benissimo, vi abbiamo amati anche in questa oretta un po' particolare di musica che so che a tanti di voi piace mucho mucho mucho. Ciao! Alla prossima!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Che bambola! Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finte il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola!

spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma...

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.